lascia dietro tutto papà Vasaya. Oteia papà Shanakia. Obras papà Kia tutto sopra papà Shanakia. Tronumia mamma sotto tutto roba. Vamos a renunciar voluntariamente a este espíritu. Un brava baja aquí a todos.